Jimmy Little, gemag Alex Leclerc, ai uget si squad usted mi ubiek, gemi net usted mi tu spetto noga ni ed baj muyan, hai udi de che wason bitke agden de hai ta yangia. Jimmy ubiek uti squad usted, wajegum sven, ni petsi long chap.